0: 0-0-9-4-9-4.
1: Okay.
2: Bema bia. Wow. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. Bema bia. B